0: put between your teeth to get the food out.
1: Però si ci sta, però sono bello.